shot.

Evento alla grande, unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. Bibi Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio, luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo.

0: La musique reste très jolie. Mixte par DJ Raffaello.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio X. Questo è l'Happy Hour con DJ Raffaello.

0: 2023 on Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

di essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedice.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
7: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
8: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
9: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
8: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico, tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varennes, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varennes inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varennes si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, edizioni Nord.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 34 minuti.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

evento alla grande. Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la KTS, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. BB Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo!

0: La musique va être très jolie. Mixte par DJ Raffaele.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio X. Questo è l'Happy Hour con DJ Raffaele.

0: Radio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 2 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca via Reggio, raccordo a 11 a 12 chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione via Reggio. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 verso Bologna, code a tratti per incidente al chilometro 264 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, 5 km di coda per incidente tra la diramazione per Pisa e Navacchio. Verso Firenze, code tra San Miniato ed Empoli Ovest e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Dove la differenza è nella selezione.
6: Welcome to the world of rhythm.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo a 11 a 12, chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 verso Bologna, code a tratti per incidente al chilometro 264 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, 5 km di coda per incidente tra la diramazione per Pisa e Navacchio. Verso Firenze, code tra San Miniato ed Empoli Ovest e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varennes, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varennes inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varennes si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, edizioni Nord.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:41.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 296-900 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, code a tratti tra la diramazione per Pisa e Navacchio. In direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varennes, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varennes inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varennes si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, edizioni Nord.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 10 e 5 minuti.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 sono 2 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci in A11, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Capanno e Rialto Pascio. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Spostandoci sulla FIPLI, 3 km di coda per mezzi in lento movimento tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
4: 2 minuti. Un libro.
5: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi, che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando 2 di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand. Un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
6: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276-700 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma 2 km di coda tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 A12, chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. In A15, 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra l'allacciamento con l'A12 e Aulla in direzione Parma. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
4: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: of Rhythm. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre in direzione Roma per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino. In direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao!
7: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Then banana, phantom, foe.
1: Banana, phantom, foe.
0: Then you say,

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Roma tra il bivio per la 11 e Incisa Reggello. Il traffico scorre regolare sul resto della rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada per lavori, segnalato tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
17: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
18: Radio Studio X, enjoy the music.
19: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiolis.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Amici di Radio Studio X, un grande ciao dal vostro Roberto DJ Onofri. Ascolto sempre questa bella radio 70 80 90.

programma di musica Dance 80, 90 e 2000, condotto da Andy Clever, DJ, ogni mercoledì e venerdì su Radio Studio X.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
2: Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in via

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 17 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili in direzione mare 3 km di coda per incidente tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Lastra Rassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, Viale dei Mille, chiuso alla circolazione all'altezza della Piazza delle Cure. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Studio X.
5: Dai ritmo ai tuoi ricordi!
6: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.

Introduzione bellissima di Mix by Ferro, venerdì 18.05. Siete su Radio Studio X, la colonna sonora remixata di uno più dei più bei film della storia del cinema, Il Gladiatore. Benvenuti e benvenute a Mix by Ferro con

0: data particolare, Mix by Ferro versione remix, tutta musica italiana. Vi ringrazio per l'ascolto anche da parte di Armando. Appuntamento rinnovato a venerdì prossimo 18.05, Mix by Ferro, Radio Studio X. Buon weekend, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Marti, grande Giove! Sento, connettiti!
1: A Radio Studio X sono le ore 19, in punto.

0: Selection by Fabi DJ.
1: Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Naturalmente benvenuti su Radio Studio X, la migliore musica dance 70, 80, 90. Anche se oggi il Master Sound inizia in maniera dolce, slow, in maniera romantica.

Abbiamo iniziato il Master Sound di oggi con un bellissimo lento di George Benson, Blame Man, Funky Man, Jazz Man, un grande del panorama mondiale musicale. Si va avanti col Master Sound, si prende quota.

insieme agli Chic. Rapper's Delight, la musica rap, quella vera. Senza giri di parole, senza trucchi e senza inganno.

anche del 90. Non è detto che sia meglio, però, eh? Se sono fatti bene, però, ok.

0: e sound su Radio Studio X.
1: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
0: Seconda parte del Master Sound si apre con Ad Visser e Daniel Soleka. Giddy up, go go!

African. Ora si fa un po' di funky, di quello bello, bello pesante che ci piace tanto. Pollicione in su. Oh yeah. Fatback Band. Yeah, yeah, give me some.

un pezzo a dir poco eccezionale degli Instant Funk, un pezzo del 1978, ricco di percussioni. Ok, si va avanti col Master Sound, Le Pamplemousse.

Around the Room Room, ultimo pezzo in programma per oggi nel Master Sound, il grandissimo, immenso James Brown. The Godfather of Soul, The Spanker.

0: La musica bella è su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Ultimo pezzo in programma per oggi nel Master Sound da parte di Fabio DJ. Semplicemente ciao.
1: Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment.
2: Be ready for the best music from around the world.
1: Welcome to the world of rhythm.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
4: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per incidente 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. In direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e il bivio per la 11, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11, per viabilità esterna che non riceve, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipilì, rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Signa ed Empoli Ovest in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza con prosecuzione in via Sciaiola. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Stai ascoltando Radio Studio X.
8: Radio Studio X e HFlash avete ascoltato Trailer Scene.
9: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call, il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five, il nuovo si intitola The Singer in My Band, la canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. Ecco The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro. Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. Okay, hit it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ossian Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth. Thank you.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo, per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hk, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp, che fa parte del loro terzo album.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
3: world. Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
4: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao.

Emozioni sul palco. Memorial Claudio Pelissier. 18ª edizione. Domenica 11 ottobre 2026. Ore 15. Si esibiranno per le categorie Baby, Cover e Inediti. Dove? Al Teatro Salesiani, in Viale del Risorgimento 85 Livorno. Ci saremo anche noi di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!
2: Chi sei?
3: Nessuno.
4: C'è stato un risveglio. Hai sentito?
5: Lascialo entrare.
6: La forza scorre nella mia famiglia.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
15: Welcome to the world of rhythm.
16: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.